Radio Bergamo. Emozionati con noi.

0: Radio Bergamo, emozionati con noi.
1: Se sei sincera o no, io come sempre non so, comunque se tu lo vuoi ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei, se fossi saggio direi.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava

E se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre: non vali che un po' più di niente.

Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Snack Pavesini Pavesi per 16 400 grammi, 2,90€.

1,99 euro. Mozzarella oggi puoi granarolo per 3 e 300 grammi, 1,99 euro. Banane Chiquita, 2,39 euro al chilo. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa, secondo me. It's Ali Shuffle Time.

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 6:32 minuti. Felice risveglio a tutti gli amici di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Giovedì 21 maggio. Ariete. C'è un aumento di aggressività che potrà trasformarsi in polemiche inutili. State esagerando. Toro, novità e decisioni da prendere in tempi brevissimi potranno verificarsi in questo periodo. Siate pronti. Gemelli, qualche momento di disagio dovuto al vostro umore poco conciliante con gli altri. Cancro, una buona dose di romanticismo vi renderà più affettuosi ed espansivi nei confronti della persona che amate. Leone, spensieratezza vi aiuta a allontanare l'aggressività. La giornata può diventare veramente piacevole, ma non superate i limiti. Vergine, il vostro pensiero fisso è quello di fare una vera strage di cuori. Ci saranno delle improvvise infatuazioni. Bilancia, sarete particolarmente comunicativi e saranno forti in voi le capacità seduttive. Scorpione, nel lavoro imparate a moderare i vostri atteggiamenti perché rischiate di attirare delle antipatie. Sagittario, siete intolleranti verso qualsiasi tipo di rapporto che è caduto nella routine e nella noia. Cercate di cambiare il tutto. Capricorno, allegria, entusiasmo per affrontare nuove situazioni. Con questo umore supererete tutto. Acquario, un po' di insoddisfazione, musilunghi. Non cercate consolazioni altrove perché le vostre scappatelle sono subito scoperte. Pesci, nel lavoro sarete concentrati completamente per le certezze professionali che andranno decisamente bene. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Mi occupo di tecniche energetiche, tra cui FT, logosintesi, per cambiare la qualità della vita, migliorarla. Per le emozioni sono floriterapista di fiori di Bach. Per il riequilibrio della vostra energia spirituale sono Master Reiki. E dulcis in fundo, voi sapete che io sono una grande lettrice di tarocchi e anche di corti d'amore, Sibilla, tanta bella radiestesia che è molto precisa. Un abbraccio di luce verde a tutti voi da Ornella Brunelli.

0: assicuro antinfortunistica, puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro, provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche, consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Super sicuro antinfortunistica. Abbonate sopra Bergamo.
1: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti, Bolgare. Scopri di più

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 7:32. Una stupenda giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Giovedì 21 maggio. Ariete. C'è un aumento di aggressività che potrà trasformarsi in polemiche inutili. State esagerando. Toro, novità e decisioni da prendere in tempi brevissimi potranno verificarsi in questo periodo. Siate pronti. Gemelli, qualche momento di disagio dovuto al vostro umore poco conciliante con gli altri. Cancro, una buona dose di romanticismo vi renderà più affettuosi ed espansivi nei confronti della persona che amate. Leone, spensieratezza vi aiuta a allontanare l'aggressività. La giornata può diventare veramente piacevole, ma non superate i limiti. Vergine, il vostro pensiero fisso è quello di fare una vera strage di cuori. Ci saranno delle improvvise infatuazioni. Bilancia, sarete particolarmente comunicativi e saranno forti in voi le capacità seduttive. Scorpione, nel lavoro imparate a moderare i vostri atteggiamenti perché rischiate di attirare delle antipatie. Sagittario, siete intolleranti verso qualsiasi tipo di rapporto che è caduto nella routine e nella noia. Cercate di cambiare il tutto. Capricorno, allegria, entusiasmo per affrontare nuove situazioni. Con questo umore supererete tutto. Acquario, un po' di insoddisfazione, musilunghi. Non cercate consolazioni altrove perché le vostre scappatelle sono subito scoperte. Pesci, nel lavoro sarete concentrati completamente per le certezze professionali che andranno decisamente bene. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Mi occupo di tecniche energetiche, tra cui FT logosintesi, per cambiare la qualità della vita, migliorarla. Per le emozioni sono floriterapista di fiori di Bach. Per il riequilibrio della vostra energia spirituale sono Master Reiki. E dulcis in fundo, voi sapete che io sono una grande lettrice di tarocchi e anche di corti d'amore, Sibilla, tanta bella radiestesia che è molto precisa. Un abbraccio di luce verde a tutti voi da Ornella Brunelli.
2: Radio Bergamo Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
5: Anticiclone subtropicale in rinforzo sull'Europa centro-occidentale che garantirà diversi giorni di tempo stabile, soleggiato e con temperature vive in aumento anche in Lombardia. Nelle prossime ore, in questo giovedì, dunque pochissimi disturbi nuvolosi, al più limitati ai rilievi nel pomeriggio, ma non porteranno grandi conseguenze, con massime che già toccheranno i 27-28 gradi sulle pianure. E poi tra venerdì e weekend potremo già toccare i primi 30 gradi di stagione su gran parte della Valpadana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo è stato offerto da
6: Fidas Bergamo. Hai un gruppo sanguigno AB, allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al cancro.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Nuova CMM Bergamo. Manutenzione di interruttori multimarca AT, MT, BT. Nuova CMM Bergamo. A Osio sopra e su cmme.it.
1: Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
4: Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Birra Tuborg, litri 0,66, 99 centesimi. Con carta Ninis. Pasta di semola Barilla, 500 grammi, 59 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità, fresca salumeria Beretta, 120 grammi, 1,99 euro. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa secondo me.
5: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000. Trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 972640700158. La tua azione può cambiare una vita.
6: Sono le 8. Radio Bergamo Notizie.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Sentiamo Nicola De Muro.
8: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro della sicurezza Ben Gvir li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben Gvir non ha seguito i valori di Israele.
7: Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran nel mezzo delle trattative per evitare la ripresa della guerra. Da parte nostra tutte le opzioni restano aperte. Costringere l'Iran alla resa con la forza è un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo fonti vicine ai mediatori, tuttavia, l'accordo potrebbe essere molto vicino. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
9: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa dopo le tre col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni. Nello stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans, Buendia e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 all'Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia ad una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il settimo posto e quest'anno ha chiuso quarta in Premier, ottenendo già il pass Champions. Champions. E ora, mercoledì prossimo, appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
11: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
10: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
11: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet!

0: Abio Bergamo, Associazione per il Bambino in Ospedale, vi invita all'evento benefico Io Gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio al Parco Comunale della Trucca, un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia. I volontari accoglieranno i bambini con giochi, trucca bimbi e palloncini. Ospiti d'eccezione, Biancaneve, Spider-Man e Capitan America. Vieni a conoscerci, aspettiamo anche te con tanta voglia di giocare. Io Gioco per Abio 3.0, domenica 24 maggio dalle 14.30 al Parco Comunale della Trucca. Via Martin Luther King 100 a Bergamo.
1: Voglio più,
2: più,
1: più.
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio.
3: Ma vai da Conad. Con i prodotti a marchio Conad dal 6 maggio al 7 giugno puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
3: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza.
3: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Allora, vacanza o macchina nuova?
5: Con i prezzi di oggi, al massimo un monopattino.
4: Invece no! Da Auto Ghinzani Bergamo, gamma Citroen C3 è tua da soli 13.900 euro con formula full drive.
5: Aspetta, una Citroen C3 vera? Con comfort, tecnologia e spazio?
4: Certo che è vera! Devi assolutamente provarla da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. E c'è di più! Sono aperti anche domenica 24 maggio.
6: Scopri la gamma Citroen C3 da soli 13.900 euro con formula full drive. Ti aspettiamo in concessionaria a Bergamo e Treviglio. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.
7: Piatti semplici e gustosi, come una volta? Vieni alla Scagna, il locale nel centro di Bergamo con specialità DOP e IGP. Polenta taragna, ravioli e casoncelli fatti in casa. A pranzo da martedì a sabato, menù tutto compreso a 15 euro. La Scagna a Bergamo, via Moroni 31, chiuso domenica sera e lunedì. Prenota allo 035 06 34 960.
8: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Flussi di traffico in netto aumento in tutta la Lombardia, con code rallentamenti verso i principali centri urbani e lungo le grandi direttrici regionali. Partiamo dalla 9 Milano-Chiasso. Si registrano code tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali in direzione della Svizzera. Spostandoci sulla 8 Milano-Varese troviamo code a tratti tra Castellanza e Origioves per traffico intenso verso Milano. Forti disagi sulla 4 Milano-Venezia, per il traffico intenso abbiamo code a tratti tra Dalmine e Cavenago verso Milano. Inclonamenti sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Cormano verso Milano e tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni a causa di un incidente che vede coinvolte 3 autovetture in direzione Venezia. Rallentamenti e code lungo il percorso delle tangenziali milanesi per traffico intenso nelle due direzioni. In particolare sulla tangenziale nord segnaliamo un incidente che sta causando 2 km di coda tra Cinisello Balsamo Nord e la vecchia Valassina in direzione della Milano Meda. Traffico intenso proprio sulla Milano Meda con code tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano verso il capoluogo lombardo. In entrata a Milano code a tratti sulla 1 Milano Bologna a partire da Melegnano fino alla tangenziale ovest di Milano e 1 km di coda sulla 7 Milano Genova tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Bergamo Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
5: Anticiclone subtropicale in rinforzo sull'Europa centro-occidentale che garantirà diversi giorni di tempo stabile, soleggiato e con temperature vive in aumento anche in Lombardia. Nelle prossime ore, in questo giovedì, dunque pochissimi disturbi nuvolosi, al più limitati a rilievi nel pomeriggio, ma non porteranno grandi conseguenze, con massime che già toccheranno i 27-28 gradi sulle pianure. E poi tra venerdì e weekend potremo già toccare i primi 30 gradi di stagione su gran parte della Val Padana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Il meteo è stato offerto da
7: Fidas Bergamo. Hai un gruppo sanguigno AB, allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
1: Voglio più!
2: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
2: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
1: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
3: Amaro Elisir San Pellegrino nasce in un'antica officina farmaceutica agli inizi del Novecento, ideale da assaporare a fine pasto per le sue benefiche proprietà digestive. Un'esperienza da condividere per il suo gusto ricercato. Amaro Elisir San Pellegrino, lo stile che ti riporta ai tempi del Grand Tour della grande stagione San Pellegrino. Scopri di più su ledistilleriedisarnico.it.
4: Rialzi delle bollette? Ma davvero è chiaro quello che spendiamo? Per avere trasparenza e chiarezza nei consumi, scegli il riscaldamento a biomassa. Con un prodotto a biomassa, legno o pellet, il combustibile lo vedi concretamente e sai quanto spendi. Facchi Camini, riscaldamento a legna e a pellet, a Clusone e su facchicamini.it.
5: Sono le 9:03.
6: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Radio Bergamo Notizie.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Torna a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei, dove è stata registrata all'alba una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4. In corso le verifiche su eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Scuole chiuse a Pozzuoli e a Bacoli, dove sono stati segnalati alcuni crolli. Cresce lo sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni subite dagli attivisti della flottiglia, legati, bendati, sottoposti a violenze e anche derisi dal ministro di ultradestra Ben Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, la dura presa di posizione.

Tragedia la notte scorsa a Milano, un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, un 39enne ubriaco al momento dell'impatto, non si è fermato a prestare i soccorsi ma si è costituito poco dopo. Calcio, il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera, i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti per 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Snack Pavesini Pavesi per 16, 400 grammi, 2,99€. Mozzarella Oggi Puoi Granarolo per 3, 300 grammi, 1,99€. Banane Chiquita, 2,39€ al chilo. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa, secondo me.
1: Se credi che un futuro sostenibile passi dalle rinnovabili, allora passa da Banni Impianti, installatori di impianti elettrici, termoidraulici e pompa di calore con l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. E a sostenere le tue scelte ci sono anche gli incentivi Banni Impianti, showroom Daikin Aerotech, a Curno, via Enrico Fermi 52. Tu ci credi, Banni Impianti anche.

0: Solo musica, zero parole.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 9:29. Un augurio di buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra Ornella Brunelli.
0: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Giovedì 21 maggio. Ariete. C'è un aumento di aggressività che potrà trasformarsi in polemiche inutili. State esagerando. Toro, novità e decisioni da prendere in tempi brevissimi potranno verificarsi in questo periodo. Siate pronti. Gemelli, qualche momento di disagio dovuto al vostro umore poco conciliante con gli altri. Cancro, una buona dose di romanticismo vi renderà più affettuosi ed espansivi nei confronti della persona che amate. Leone, spensieratezza vi aiuta a allontanare l'aggressività. La giornata può diventare veramente piacevole, ma non superate i limiti. Vergine, il vostro pensiero fisso è quello di fare una vera strage di cuori. Ci saranno delle improvvise infatuazioni. Bilancia, sarete particolarmente comunicativi e saranno forti in voi le capacità seduttive. Scorpione, nel lavoro imparate a moderare i vostri atteggiamenti perché rischiate di attirare delle antipatie. Sagittario, siete intolleranti verso qualsiasi tipo di rapporto che è caduto nella routine e nella noia. Cercate di cambiare il tutto. Capricorno, allegria, entusiasmo per affrontare nuove situazioni. Con questo umore supererete tutto. Acquario, un po' di insoddisfazione, musilunghi. Non cercate consolazioni altrove perché le vostre scappatelle sono subito scoperte. Pesci, nel lavoro sarete concentrati completamente per le certezze professionali che andranno decisamente bene. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Mi occupo di tecniche energetiche, tra cui FT logosintesi, per cambiare la qualità della vita, migliorarla. Per le emozioni sono floriterapista di fiori di Bach. Per il riequilibrio della vostra energia spirituale sono Master Reiki. E dulcis in fundo, voi sapete che io sono una grande lettrice di tarocchi e anche di corti d'amore, Sibilla, tanta bella radiestesia che è molto precisa. Un abbraccio di luce verde a tutti voi da Ornella Brunelli.
0: Radio Bergamo Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
5: Anticiclone subtropicale in rinforzo sull'Europa centro-occidentale che garantirà diversi giorni di tempo stabile e soleggiato e con temperature vive in aumento anche in Lombardia. Nelle prossime ore, in questo giovedì, dunque pochissimi disturbi nuvolosi, al più limitati a rilievi nel pomeriggio, ma non porteranno grandi conseguenze, con massime che già toccheranno i 27-28 gradi sulle pianure. E poi tra venerdì e il weekend potremo già toccare i primi 30 gradi di stagione su gran parte della Val Padana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo è stato offerto da
6: Fidas Bergamo. Hai un gruppo sanguigno AB? Allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento. In aumento.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quanto c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Una cittadina isolata.
13: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
12: Una terribile minaccia.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.

0: Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
0: Salve, ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Allora, vacanza o macchina nuova?
5: Con i prezzi di oggi, al massimo un monopattino.
4: No, da Auto Ghinzani Bergamo, gamma Citroen C3 è tua da soli 13.900 euro con formula full drive.
5: Aspetta, una Citroen C3 vera? Con comfort, tecnologia e spazio?
4: Certo che è vera! Devi assolutamente provarla da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. E c'è di più! Sono aperti anche domenica 24 maggio.
6: Scopri la gamma Citroen C3 da soli 13.900 euro con formula full drive. Ti aspettiamo in concessionaria a Bergamo e Treviglio. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.
7: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
8: Sono le 10:02. Radio Bergamo Notizie.
9: Buongiorno da Marco Mancini. Torna la paura in Campania per una nuova scossa di terremoto registrata poco prima delle 6 di questa mattina nella zona dei Campi Flegrei. Magnitudo 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In corso verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile, scuole chiuse oggi a Pozzuoli, Bacoli, dove sono segnalati alcuni crolli, e Qualiano. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Saranno rimpatriati nelle prossime ore gli attivisti, tra cui 29 italiani fermati da Israele a bordo delle barche della Global Sumud Flottiglia. Timori però per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Già rientrati in Italia un deputato dei 5 Stelle e un giornalista. E non si placano le reazioni internazionali per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiungono la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani, che ieri ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni al governo israeliano, chiedono le opposizioni. Apertura pressoché invariata stamane per Piazza Affari, che in avvio cede un decimo di punto, stabile anche lo spread, che si attesta a quota 74. Il prezzo del petrolio si attesta invece sopra i $106 al barile. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
10: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
11: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
10: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
11: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet!

Radio Bergamo. Emozionati con noi.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, la situazione di traffico si mantiene ancora critica nonostante l'ora di punta si stia avviando alla conclusione. I volumi di traffico restano ancora sostenuti verso i principali centri urbani e lungo la rete autostradale. Iniziamo subito dalla 9 Milano-Chiasso, il traffico è ancora in coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso, uscita Merci, per consentire lo svolgimento delle consuete operazioni doganali verso la Svizzera. Spostandoci sulla 8 Milano-Varese troviamo auto in fila tra Viale Certosa e Fiera Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Altre file sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Monza e Cormano verso Milano e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Intenso e rallentato il traffico lungo il percorso delle tre tangenziali milanesi. In entrata a Milano code a tratti sulla 1 Milano-Bologna a partire da Melegnano fino alla tangenziale ovest di Milano. 6 km di coda sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra il bivio per la derivazione per Fiorenzuola e Cremona per lavori verso Brescia. In provincia di Bergamo un incidente rallenta il traffico sulla statale 470 di diramazione della Valle Brembana all'altezza di Curno nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Radio Bergamo, emozionati con noi.
1: Alice guarda i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon!
6: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati senza

0: Nuova CMM Bergamo. Manutenzione di interruttori multimarca AT, MT, BT. Nuova CMM Bergamo. A Osio sopra e su cmme.it.
1: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
2: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 972640700158. La tua azione può cambiare una vita.
3: Rialzi delle bollette? Ma davvero è chiaro quello che spendiamo? Per avere trasparenza e chiarezza nei consumi, scegli il riscaldamento a biomassa. Con un prodotto a biomassa, legno o pellet, il combustibile lo vedi concretamente e sai quanto spendi. Facchi Camini, riscaldamento a legna e a pellet, a Clusone e su facchicamini.it.
4: Sono le 11 e 3 minuti. Radio Bergamo Notizie.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non chiamatela più Europa League, meglio definirla Coppa Emery. Lunga vita, logicamente, al 54enne tecnico basco, che si merita un'ideale standing ovation per aver conquistato il trofeo per la quinta volta in carriera. Tripletta alla guida del Siviglia, successo con il Villarreal. Stavolta è toccato al suo Aston Villa, che ha finito quarto la Premier, meritandosi il passo Champions. E ieri a Istanbul, casa Besiktas, praticamente perfetto, nel 3-0, rifilato in finale alla sorpresa tedesca Friburgo. Per i Villans, Coppa Campioni nell'82, senza un trofeo da 30 anni, festa del gol con Tielemans, Buendia, Rogers, per la gioia anche del principe William in tribuna per tifare i propri beniamini. Mercoledì prossimo a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal. Sarà il Catanzaro l'avversario del Monza nella finale dei playoff di B, che mette in palio l'ultima promozione in Serie A. Niente da fare per il Palermo, che sfiora l'impresa dopo lo 0-3 dell'andata. Davanti ai 33.000 del Barbera, i rosanero vincono 2-0 mancando la rete qualificazione. Amareggiato Pippo Inzaghi, non sta nella pelle Alberto Aquilani.
6: È stata una partita di sofferenza, questo mi rende ancora più orgoglioso. Per passare il turno bisogna fare un'impresa, abbiamo fatto una gran partita a Catanzaro e oggi sapevamo che era molto difficile, però credo che nelle due partite poi abbiamo meritato di passare il turno.
7: Questa gente ci ha dato una grande lezione di tifo, di affetto per una squadra che meritava chiaramente di vincere più di 3-0, perché la squadra pali, parate, ha fatto una partita encomiabile, però dobbiamo fare i complimenti al Catanzaro, purtroppo tutto quello che abbiamo fatto non è servito.
5: Domenica la finale d'andata a Catanzaro, il 29 maggio ritorno a Monza. Voltiamo pagina, tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatta domenica. Intanto proseguono le qualificazioni in chiave Italia, oggi derby Pellegrino Cecchinato, in campo anche Cina. Domani tocca all'unica superstite azzurra Lucia Bronzetti. Ciclismo, tris dell'equadoriano Narvaez nell'undicesima tappa del Giro d'Italia, arrivato a Chiavari. Ottimo terzo di Agulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Oggi dodicesima frazione interamente pianeggiante Imperia Novi Ligure. Infine l'atletica, dopo 8 mesi di assenza, riscontri positivi per Marcel Jacobs. Al meeting di Savona, l'olimpionico di Tokyo è giunto terzo nei 100, correndo in 10.01, seppur ventoso. Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Birra Tuborg, litri 0,66, 99 centesimi. Con carta Ninis. Pasta di semola Barilla, 500 grammi, 59 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità, fresca salumeria Beretta, 120 grammi, 1,99 euro. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa, secondo me.
1: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
2: Piatti semplici e gustosi, come una volta? Vieni alla Scagna, il locale nel centro di Bergamo con specialità DOP e IGP. Polenta taragna, ravioli e casoncelli fatti in casa. A pranzo da martedì a sabato, menù tutto compreso a 15 euro. La Scagna a Bergamo, via Moroni 31, chiuso domenica sera e lunedì. Prenota allo 035 06 34 960.
3: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e su rete autorizzata.

0: La nostra voce è la musica.
1: È la musica. È la musica. Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Quando leggi i libri di Matteo Strucul ti sembra di vivere nella Venezia del 600. Dopo la congiura delle vipere è arrivato il seguito, la vendetta dei leoni di Venezia. Matteo, dopo la congiura di Bethmar, in questo secondo romanzo arriva la vendetta di Venezia contro i cospiratori spagnoli e ancora una volta abbiamo in primo piano la figura di Caigo, lo spettro di Venezia, un giustiziere che si nasconde nell'ombra e ha a cuore la salvaguardia di Venezia. Però in questo nuovo romanzo devo dire che sarà particolarmente preso.
3: Cara Liliana, guarda, è un piacere scrivere questa storia perché è un romanzo più corale rispetto magari ad altri, anche se naturalmente il protagonista, hai detto bene tu, è lo spettro di Venezia che ricorda un po' il fantasma dell'opera di Gaston Leroux. Però poi ci sono una serie di personaggi femminili come Rea, che è quest'orfana di origine greca che poi diventa la più importante profumiera di Venezia, che all'inizio del 600 era la capitale del profumo, oppure la pittrice Chiara Varotari, o ancora questa antagonista spietata che prende il nome di Invelenada, che in lingua veneta significa l'arrabbiata, proprio come il Caigo in veneto significa la nebbia.
2: Esatto, mi sono informata per benino, eh. Allora, senti, sullo sfondo racconti anche di Gradisca, che sta arrivando alla conclusione questa guerra con questo accordo con gli austriaci. Ritroviamo poi, come dicevi tu, i personaggi più amati. Però devo dire che non solo c'è Rea, appunto, che sarà costretta a vivere anche una brutta esperienza che la segnerà, ma troverà anche l'amore dell'uomo che lei ama. E poi c'è questa pittrice famosa all'epoca, innamorata, contraccambiata del Caigo. Quindi c'è molto amore sto giro.
3: Sì, ma guarda, forse appunto c'era questo desiderio di raccontare un po' una saga picaresca. La maggior parte di questi personaggi in effetti sono orfani o comunque abbandonati dai genitori, diseredati, avventurieri che in qualche modo devono costruirsi un futuro, per cui questa idea anche di trovare nell'amore quell'energia per sopravvivere, o quella speranza, diciamo così, quelle solitudini che si incontrano, ecco, forse è un romanzo di solitudini che si incontrano e quindi attraverso l'amore, come dire, alcuni di questi personaggi riescono a salvare se stessi, che poi penso che sia una delle cose fondamentali, delle essenze, se non l'essenza dell'amore stesso,
2: insomma. È vero. Cioè, in questo libro, come in tutti i tuoi romanzi, c'è molta storia, c'è molta verità e poi ovviamente il giusto pizzico di romanzo che non guasta mai. Quindi c'è davvero tutto nel romanzo di Matteo Strucul, imperdibile come sempre, La vendetta dei leoni di Venezia di Matteo Strucul, è pubblicato dalla Newton Compton Editori. Grazie ancora, Matteo.
3: Grazie infinite a te.
2: Sono Liliana Russo. Trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e su Lili Volante, il mio profilo Instagram.

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Dai, racconta.
7: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema.
8: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
1: Evviva!
0: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
1: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
2: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
3: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
4: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 972640701158. La tua azione può cambiare una vita.
5: Voglio più!
6: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
6: Ma vai da Conad!
7: Via.
6: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
6: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
5: Questa è convenienza!
6: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
8: Sono le 12:03.
9: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
10: Puoi provare Meclon.
9: Come?
10: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
9: Aspetta, come si chiama?
10: Meclon!
11: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: L'informazione è con Bergamo News e Radio Bergamo.
14: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano, il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati questa mattina in Italia atterrando a Fiumicino. Entrambi, raccontando i dettagli, hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Registriamo i primi danni, ha scritto sui social il sindaco di Bacoli dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 che ha interessato poco prima delle 6 di questa mattina la zona dei Campi Flegrei. A Bacoli in particolare vengono segnalati alcuni cedimenti di intonaci dalle facciate di edifici privati. Milano, pirata della strada, investe sulle strisce due anziane sorelle di 75 e 70 anni, la maggiore è deceduta. L'uomo aveva un tasso alcolico 4 volte superiore al limite, oltre a essere positivo al narcotest, arrestato dopo che si è costituito. Dopo il freddo fuori stagione, l'Europa occidentale, Italia compresa, si prepara a vivere una fase di caldo eccezionale. Secondo gli esperti avremo temperature anche di 35-36 gradi in alcune aree di Spagna e Francia. Sulle nostre regioni settentrionali nel prossimo weekend attese punte anche di 32. Sarà Monza-Catanzaro la finale playoff per salire in Serie A, andata in Calabria domenica sera alle 20, ritorno in Brianza venerdì 29, la stessa ora. Alle 14 conosceremo invece i tabelloni del Roland Garros 2026. Nel sorteggio di Parigi ci saranno 9 azzurri, 7 in campo maschile e 2 in campo femminile. Jannis Sinner guida il seeding. Tra le teste di serie anche Cobolli e Darderi. Grazie per l'ascolto.
13: Le notizie con Bergamo News e Radio Bergamo.
15: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
16: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
15: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
16: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet!

0: Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Snack Pavesini Pavesi per 16 400 grammi, 2,99 euro. Mozzarella Oggi Puoi Granarolo per 3 300 grammi, 1,99 euro. Banane Chiquita, 2,39 euro al chilo. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa secondo me.
1: Da Super Sicuro Antinfortunistica puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro, provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche, consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Super Sicuro Antinfortunistica. Abbonate sopra Bergamo.
2: Se credi che un futuro sostenibile passi dalle rinnovabili, allora passa da Banni Impianti, installatori di impianti elettrici, termoidraulici e pompa di calore con l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. E a sostenere le tue scelte ci sono anche gli incentivi Banni Impianti, showroom Daikin Aerotech, a Curno, via Enrico Fermi 52. Tu ci credi, Banni Impianti anche.

0: la nostra voce è la musica. È la musica, è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. La situazione di traffico si mantiene ancora critica nonostante l'ora di punta si stia avviando alla conclusione. I volumi di traffico restano ancora sostenuti verso i principali centri urbani e lungo la rete autostradale. Iniziamo subito dalla 9 Milano-Chiasso. Il traffico è ancora in coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso, uscita Merci, per consentire lo svolgimento delle consuete operazioni doganali verso la Svizzera. Spostandoci sulla 8 Milano-Varese troviamo auto in fila tra Viale Certosa e Fiera Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Altre file sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Monza e Cormano verso Milano e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Intenso e rallentato il traffico lungo il percorso delle tre tangenziali milanesi. In entrata a Milano code a tratti sulla 1 Milano-Bologna a partire da Melegnano fino alla tangenziale ovest di Milano. 6 km di coda sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra il bivio per la derivazione per Fiorenzuola e Cremona per lavori verso Brescia. In provincia di Bergamo un incidente rallenta il traffico sulla statale 470 diramazione della Valle Brembana all'altezza di Curno nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: ora, vacanza o macchina nuova?
1: Con i prezzi di oggi, al massimo un monopattino.
0: Se no, da Auto Ghinzani Bergamo, gamma Citroen C3 è tua da soli 13.900 euro con formula full drive.
1: Aspetta, una Citroen C3 vera? Con comfort, tecnologia e spazio?
0: Certo che è vera! Devi assolutamente provarla da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. E c'è di più! Sono aperti anche domenica 24 maggio.
2: Scopri la gamma Citroen C3 da soli 13.900 euro con formula full drive. Ti aspettiamo in concessionaria a Bergamo e Treviglio. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.
3: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandine T con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandine T, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
4: Abio Bergamo, associazione per il bambino in ospedale, vi invita all'evento benefico Io gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio al Parco Comunale della Trucca, un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia. I volontari accoglieranno i bambini con giochi, trucca bimbi e palloncini. Ospiti d'eccezione, Biancaneve, Spider-Man e Capitan America. Vieni a conoscerci. Aspettiamo anche te con tanta voglia di giocare. Io gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio dalle 14.30 al Parco Comunale della Trucca. Via Martin Luther King 100 a Bergamo.
5: Sono le 13:03. Radio Bergamo Notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
7: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
8: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
7: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
9: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
7: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir.
6: Verifiche della Protezione Civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuori Grotta. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
10: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per pareti lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole in termini precauzionali, le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto, molto lunga, e quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
6: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5% è quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno, inoltre, l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare soccorso e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
12: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
11: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
12: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet!

0: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
1: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
0: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
2: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
0: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
3: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Voglio più,
5: ma più cosa?
4: Più risparmio.
5: Ma vai da Conad.
6: Via.
5: Con i prodotti a marchio Conad dal 6 maggio al 7 giugno puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
5: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
4: Questa è convenienza.
5: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.

0: La nostra voce.
1: La nostra voce è la musica.
2: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
3: Quando leggi i libri di Matteo Strucul ti sembra di vivere nella Venezia del 600. Dopo la congiura delle vipere è arrivato il seguito, la vendetta dei leoni di Venezia. Matteo, dopo la congiura di Bethmar, in questo secondo romanzo arriva la vendetta di Venezia contro i cospiratori spagnoli e ancora una volta abbiamo in primo piano la figura di Caigo, lo spettro di Venezia, un giustiziere che si nasconde nell'ombra e ha a cuore la salvaguardia di Venezia. Però in questo nuovo romanzo devo dire che sarà particolarmente preso.
4: Cara Liliana, guarda, è un piacere scrivere questa storia perché è un romanzo più corale rispetto magari ad altri, anche se naturalmente il protagonista, hai detto bene tu, è lo spettro di Venezia che ricorda un po' il fantasma dell'opera di Gaston Leroux.
3: È vero.
4: Però poi ci sono una serie di personaggi femminili come Rea, che è quest'orfana di origine greca che poi diventa la più importante profumiera di Venezia, che all'inizio del 600 era la capitale del profumo, oppure la pittrice Chiara Varotari, o ancora questa antagonista spietata che prende il nome di Invelenada, che in lingua veneta significa l'arrabbiata, proprio come il Caigo in veneto significa la nebbia.
3: Esatto, mi sono informata per benino, eh. Allora, senti, sullo sfondo racconti anche di Gradisca, che sta arrivando alla conclusione questa guerra con questo accordo con gli austriaci. Ritroviamo poi, come dicevi tu, i personaggi più amati. Però devo dire che non solo c'è Rea, appunto, che sarà costretta a vivere anche una brutta esperienza che la segnerà, ma troverà anche l'amore dell'uomo che lei ama. E poi c'è questa pittrice famosa all'epoca, innamorata, contraccambiata del Caigo. Quindi c'è molto amore sto giro.
4: Sì, ma guarda, forse appunto c'era questo desiderio di raccontare un po' una saga picaresca. La maggior parte di questi personaggi in effetti sono orfani o comunque abbandonati dai genitori, diseredati, avventurieri che in qualche modo devono costruirsi un futuro, per cui quest'idea anche di trovare nell'amore quell'energia per sopravvivere, o quella speranza, diciamo così, quelle solitudini che si incontrano, ecco, forse è un romanzo di solitudini che si incontrano e quindi attraverso l'amore, come dire, alcuni di questi personaggi riescono a salvare se stessi, che poi penso che sia una delle cose fondamentali, delle essenze, se non l'essenza dell'amore stesso, insomma.
3: È vero. Cioè, in questo libro, come in tutti i tuoi romanzi, c'è molta storia, c'è molta verità e poi ovviamente il giusto pizzico di romanzo che non guasta mai. Quindi c'è davvero tutto nel romanzo di Matteo Strucul, imperdibile come sempre, La vendetta dei leoni di Venezia di Matteo Strucul, è pubblicato dalla Newton Compton Editori. Grazie ancora, Matteo.
4: Grazie a te.
3: Sono Liliana Russo. Trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e su Lili Volante, il mio profilo Instagram.

sleep it to say oh. La verità, tu non sei un comune mortale.

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al campo.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
1: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub, dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
2: Rialzi delle bollette? Ma davvero è chiaro quello che spendiamo? Per avere trasparenza e chiarezza nei consumi, scegli il riscaldamento a biomassa. Con un prodotto a biomassa, legno o pellet, il combustibile lo vedi concretamente e sai quanto spendi. Facchi Camini, riscaldamento a legna e a pellet, a Clusone e su facchicamini.it.
3: Sono le 14 e 2 minuti.
4: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
5: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
4: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
5: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet!

0: Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Birra Tuborg litri 0,66 99 centesimi con carta Ninis. Pasta di semola Barilla 500 grammi 59 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità Fresca Salumeria Beretta 120 grammi 1,99 euro. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa secondo me.
1: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com. Mobile Pam.
2: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Code per incidente sulla 4 Milano-Brescia, tra Castagnato e il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Venezia. Più avanti, sempre in questa direzione, un altro cantiere è la causa dei 3 km di coda tra Desenzano e Sirmione. Ancora in A4 chiuso il bivio per la A21 Piacenza-Brescia per lavori per chi proviene da Milano fino alle 17 di questo pomeriggio. Traffico intenso sul percorso milanese di questa autostrada con code tra Viale Certosa e Milano Est, sempre in direzione Venezia. Un cantiere rallenta il traffico sulla 21 Milano-Bologna tra Basso Lodigiano e il bivio per la Complanale di Piacenza in direzione Bologna. 2 km di coda sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra il bivio per la diramazione per Fiorenzuola e Cremona per lavori in corso in direzione Brescia. Disagi per chi si sposta in treno sulla linea alta velocità Milano-Bologna. I treni viaggiano con circa 20 minuti di ritardo per un problema tecnico all'altezza di Piacenza. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
4: Sulla Lombardia la seconda parte della settimana vedrà una stabilizzazione delle condizioni meteorologiche, prenderà invece spazio il capitolo temperature. Si rinforza l'anticiclone, avremo giornate soleggiate asciutte, ma attenzione perché le temperature sono date in aumento soprattutto nel corso del weekend, in netto rialzo, con massime che andranno a toccare anche i 30 gradi. E attenzione perché la tendenza per la prossima settimana mostra tra l'altro un ulteriore aumento, si andrà oltre i 30 gradi. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo è stato offerto da
6: Fidas Bergamo. Hai un gruppo sanguigno AB? Allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Nuova CMME Bergamo. Manutenzione di interruttori multimarca AT, MT, BT. Nuova CMME Bergamo. A Osio Sopra e su cmme.it.
1: Abio Bergamo, associazione per il bambino in ospedale, vi invita all'evento benefico Io gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio al Parco Comunale della Trucca, un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia. I volontari accoglieranno i bambini con giochi, trucca bimbi e palloncini. Ospiti d'eccezione, Biancaneve, Spider-Man e Capitan America. Vieni a conoscerci, aspettiamo anche te con tanta voglia di giocare. Io gioco per Abio 3.0, domenica 24 maggio dalle 14.30 al Parco Comunale della Trucca. Via Martin Luther King 100 a Bergamo.
2: Voglio più.
3: Ma più cosa?
2: Più risparmio.
3: Ma vai da Conad. Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
3: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
2: Questa è convenienza.
3: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Sono le 15:02. Radio Bergamo Notizie.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Manette ai polsi e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, è il racconto del giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, fermato dalla Marina israeliana insieme agli altri attivisti della missione umanitaria Flotilla. Già in Italia, anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, siamo stati picchiati selvaggiamente, ha riferito, aggiungendo anche di aver sentito donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato su X che a nome del governo ha chiesto all'Unione Europea l'adozione di sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro la flotilla, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli, sottolinea il vice premier, a vessazioni e umiliazioni. Il governo ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, indignazione unanime dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gvir. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area, la scossa di terremoto che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. Per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato registrato ad una profondità di 3 km ed è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere, scuole chiuse in diversi comuni, in corso le verifiche della protezione civile. Sport, calcio, il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria e il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
7: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
6: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
7: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet!

0: Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Snack Pavesini Pavesi per 16, 400 grammi, 2,99€. Mozzarella Oggi Puoi Granarolo per 3, 300 grammi, 1,99€. Banane Chiquita, 2,39€ al chilo. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa, secondo me.
1: Da Supersicuro Antinfortunistica puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro, provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche, consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Supersicuro Antinfortunistica, abbonate sopra Bergamo.
2: Piatti semplici e gustosi, come una volta? Vieni alla Scagna, il locale nel centro di Bergamo con specialità DOP e IGP. Polenta taragna, ravioli e casoncelli fatti in casa. A pranzo da martedì a sabato, menù tutto compreso a 15 euro. La Scagna a Bergamo, via Moroni 31, chiuso domenica sera e lunedì. Prenota allo 035 06 34 960.
3: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 972640701 58. La tua azione può cambiare una vita.
4: Se credi che un futuro sostenibile passi dalle rinnovabili, allora passa da Vanni Impianti, installatori di impianti elettrici, termoidraulici e pompa di calore con l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. E a sostenere le tue scelte ci sono anche gli incentivi Vanni Impianti, showroom Daikin Aerotech, a Curno, via Enrico Fermi 52. Tu ci credi, Vanni Impianti anche.

0: Solo musica, zero parole. Radio Bergamo Meteo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
2: Sulla Lombardia la seconda parte della settimana vedrà una stabilizzazione delle condizioni meteorologiche, prenderà invece spazio il capitolo temperature. Si rinforza l'anticiclone, avremo giornate soleggiate asciutte, ma attenzione perché le temperature sono date in aumento soprattutto nel corso del weekend, in netto rialzo, con massime che andranno a toccare anche i 30 gradi. E attenzione perché la tendenza per la prossima settimana mostra tra l'altro un ulteriore aumento, si andrà oltre i 30 gradi. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo è stato offerto da
4: Fidas Bergamo. Hai un gruppo sanguigno AB, allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.

0: previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
3: Sono le 16 ed un minuto.
4: L'informazione è con Bergamo News e Radio Bergamo.
5: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Israele ha rilasciato i 429 attivisti della Global Sumud Flotilla, tra questi Dario Carotenuto del Movimento 5 Stelle, che ha raccontato l'esperienza. Alcuni hanno subito violenza sessuale, gli anziani sono stati torturati, così ha detto all'arrivo a Fiumicino. La Farnesina fa sapere che tutti i partecipanti italiani alla flotilla sono stati trasferiti e faranno presto ritorno in Italia. Proseguono le pressioni dell'amministrazione Trump verso L'Avana, Cuba. Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco davanti ai Caraibi. Annuncio arrivato dal Comando Sud degli Stati Uniti, Southcom, il gruppo responsabile delle operazioni militari e della cooperazione di sicurezza in America Latina, nei Caraibi e nelle acque adiacenti, escluso il Messico. Benvenuti nei Caraibi, gruppo d'attacco del Nimitz, appostato su X, il Southcom. Le notizie con bergamonews.it. Altra spaccata nella notte tra mercoledì e giovedì a Bergamo, stavolta all'Ottica Savoldi di via Paleocapa, a due passi dal centro. Due uomini incappucciati armati di piedi di porco hanno sfondato il vetro della porta principale e hanno rubato una cinquantina di occhiali. L'importo della refurtiva ammonterebbe a circa 5.000 euro. Colpo da manuale nella notte anche a Mozza, al centro commerciale Gran Mercato dei Colli. Una banda di almeno 5 malviventi ha assalito la gioielleria Corna, portando via oro preziosi e diamanti per circa 200.000 euro. Assalto avvenuto con pick-up e auto rubate. La banda è fuggita rapidamente, rallentando l'arrivo delle forze dell'ordine. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Le notizie con Bergamo News e Radio Bergamo.
6: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
7: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
6: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
7: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett!

0: Nuova CMM Bergamo. Manutenzione di interruttori multimarca AT, MT, BT. Nuova CMM Bergamo. A Osio Sopra e su cmme.it.
1: Abio Bergamo, associazione per il bambino in ospedale, vi invita all'evento benefico Io gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio al Parco Comunale della Trucca, un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia. I volontari accoglieranno i bambini con giochi, trucca bimbi e palloncini. Ospiti d'eccezione, Biancaneve, Spider-Man e Capitan America. Vieni a conoscerci, aspettiamo anche te con tanta voglia di giocare. Io gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio dalle 14.30 al Parco Comunale della Trucca. Via Martin Luther King 100 a Bergamo.
2: Voglio più.
3: Ma più cosa?
2: Più risparmio.
3: Ma vai da Conad. Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
3: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
2: Questa è convenienza.
3: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, coda in prossimità dei lavori tra Gallarate e Busto Arsizio in direzione della 8 Milano Varese. E a Milano sul tratto cittadino della 4 per incidente, code tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Venezia. Traffico in aumento lungo le tangenziali, code sulla nord tra la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Sulla stessa tangenziale est, code a tratti tra Lambrate e Cam Monlue nelle due direzioni. Di nuovo sulla 4, lungo il tratto Milano-Venezia, lunghe code a causa di un mezzo pesante in fiamme tra Brescia Ovest e Sirmione in direzione di Venezia. Lavori di notte sulla 8 Milano-Varese, tra le 21 e le 5, chiusura tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria in direzione di Varese. Contestualmente chiusa l'immissione sulla 8 per chi dalla diramazione Gallarate-Gattico deve proseguire verso Varese. E con lo stesso orario, quindi 21.5, l'autostrada A8 sarà chiusa anche in direzione di Milano tra Varese e Solbiate Arno. E a Milano sul tratto cittadino della 4 tra le 22 e le 5 chiusa l'immissione sulla 8 Milano Varese per chi da Venezia deve proseguire verso Varese. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Bergamo Meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
5: Sulla Lombardia la seconda parte della settimana vedrà una stabilizzazione delle condizioni meteorologiche, prenderà invece spazio il capitolo temperature. Si rinforza l'anticiclone, avremo giornate soleggiate e asciutte, ma attenzione perché le temperature sono date in aumento soprattutto nel corso del weekend, in netto rialzo, con massime che andranno a toccare anche i 30 gradi. E attenzione perché la tendenza per la prossima settimana mostra tra l'altro un ulteriore aumento, si andrà oltre i 30 gradi. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.
6: Il meteo è stato offerto da
7: Fidas Bergamo. Hai un gruppo sanguigno AB? Allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.

Adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su piper.it.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza

0: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
1: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobilpam Arredamenti, Bolgare. Scopri di più su mobilpam.com.
2: Allora, vacanza o macchina nuova?
3: Con i prezzi di oggi, al massimo un monopattino.
2: No, da Auto Ghinzani Bergamo, gamma Citroen C3 è tua da soli 13.900 euro con formula full drive.
3: Aspetta, una Citroen C3 vera? Con comfort, tecnologia e spazio?
2: Certo che è vera! Devi assolutamente provarla da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. E c'è di più! Sono aperti anche domenica 24 maggio.
4: Scopri la gamma Citroen C3 da soli 13.900 euro con formula full drive. Ti aspettiamo in concessionaria a Bergamo e Treviglio. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.
5: Rialzi delle bollette? Ma davvero è chiaro quello che spendiamo? Per avere trasparenza e chiarezza nei consumi, scegli il riscaldamento a biomassa. Con un prodotto a biomassa, legno o pellet, il combustibile lo vedi concretamente e sai quanto spendi. Facchi Camini, riscaldamento a legna e a pellet, a Clusone e su facchicamini.it.
6: Sono le 17 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
7: Bentrovati da Jenny De Gaetano in copertina al tennis. Il sorteggio effettuato oggi del Roland Garros, che avrà inizio domenica. Jannik Sinner, a cui manca nella collezione degli slam solo quello parigino, debutterà contro la wildcard francese Clément Tabour. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare poi negli ottavi Dardery, nei quarti Shelton. Cobolli aspetta un qualificato, assente Musetti, infortunato come anche Carlos Alcaraz. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'ucraina Yastremska. Intanto, dopo gli ottavi conquistati a Roma, per la prima volta in carriera, il 29enne pugliese Andrea Pellegrino approda al tabellone principale del Roland Garros, battendo nel derby italiano, ultimo turno delle qualificazioni, Marco Cecchinato. Cambiamo argomento, è iniziato ieri il festival delle finali delle coppe di calcio con l'Europa League, griffata a Aston Villa, soprattutto marchiata da Unai Emery. Il tecnico dei Villans al quinto successo personale nella manifestazione dopo la tripletta in terra di Siviglia, il poker sulla panchina del Villarreal. Mercoledì sarà assegnata la conference finale di Lipsia, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest il ballo finale della Champions, tra i campioni in carica del PSG e l'Arsenal, che qualche giorno fa è tornato padrone di Premier dopo oltre 20 anni. Il calcio italiano è invece proiettato all'ultimo turno di campionato, quanto mai infuocato dall'alto in basso. Inter e Napoli sicure del pass Champions per gli altri due posti, in vantaggio Milan e Roma, alla caccia del miracolo il Como, soprattutto la Juventus, il cui destino passa nel derby della Mole, ma è legato anche agli altri risultati. In coda Lecce e Cremonese, duello a distanza per evitare la retrocessione. Cambiamo argomento, sprazzi di classe, fa ben sperare, rientra alle gare di Marcel Jacobs dopo 8 mesi di stop, qualche accenno di addio. Ieri a Savona l'ex olimpionico ha corso i 100 in 10.01, seppur ventoso, dimostrando di essere avviato verso un piano recupero anche grazie al ritorno del sodalizio tecnico con Paolo Camossi, che sa di essere, per lo sprinter azzurro, qualcosa di più di un allenatore.
8: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi e fare 10-0-1, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
7: Basket, l'Olimpia Milano ad un passo dalla semifinale dei playoff Scudetto. In gara 3, in vantaggio 2-0, il quintetto di Poeta ospita le 20:45 a Reggio Emilia con la chance di chiudere la serie. Nell'altro confronto di gara 3, sull'1-1 alle 20, Trieste riceve Brescia. Ed è tutto, buona serata.
9: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
10: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
9: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
10: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett!

0: Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
0: Salve, ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Birra Tuborg litri 0,66, 99 centesimi. Con carta Ninis. Pasta di semola Barilla 500 grammi, 59 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta 120 grammi, 1,99 euro. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa secondo me.
5: Da Super Sicuro Antinfortunistica puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro. Provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche. Consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Super Sicuro Antinfortunistica. Abbonate sopra Bergamo.

0: nostra voce
1: è la musica. Life, life, eventi da vivere.
2: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
1: Cultura.
2: Dal 22 al 24 maggio ad Albo Saggia a Sondrio torna al Paese delle Storie, Festival della Letteratura, che celebra la cultura alpina. 3 giorni di libri e incontri con gli autori, itinerari e letture, laboratori per bambini e le famose pile di legna artistiche. Informazioni su fondazionealbosaggia.it. Mercoledì 27 maggio dalle 18.30 torna a Brescia Oltre Cultura Fest, l'evento al Vita Privé firmato Brescia Oggi. Il quarto appuntamento è con Carlo Poddighe, polistrumentista, produttore e cantautore. Iscrizione gratuita su bresciaoggi.it. La Biblioteca degli Alberi, Milano, apre la quinta edizione di BAM Circus. Dal 22 al 24 maggio il parco di Porta Nuova diventa palcoscenico all'aperto per 20 compagnie italiane e straniere di circo contemporaneo e teatro di strada in un festival completamente gratuito e aperto a tutti.
1: Feste!
2: A Sondalo, sabato 23 e domenica 24, è in programma la quarta edizione di Barbarica, la festa celtica che celebra il fuoco dell'eroe. Rievocazione storica, intrattenimento per bambini, conferenze, spettacoli, musica, giochi celtici e cucina gallica.
1: Enogastronomia.
2: Dal 22 al 24 maggio a Cattolica torna Wine Tour per celebrare 10 anni di vino, territorio e persone. Saranno presenti oltre 60 produttori dell'Emilia-Romagna. Per informazioni sulle masterclass e sui biglietti, cattolicawelcome.it. Domenica 24 maggio c'è Camina e Spizzigola, esperienza gastronomica a tappe in Valviola, Val di Dentro. Previsti 11 km con 8 tappe. Iscrizioni online o presso l'ufficio turistico Val di Dentro.
1: Solidarietà.
2: Abio Bergamo, associazione per il bambino in ospedale, organizza Io gioco per Abio 3.0. Questa domenica al Parco Comunale della Trucca, in città a Bergamo, un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia.
1: Fiere.
2: Il 23 e 24 maggio Expo Rice, 13ª edizione, torna a Novara. La manifestazione promossa da ATL Terre dell'Alto Piemonte e dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è dedicata ai prodotti tipici del territorio, riso e gorgonzola. Il cuore della manifestazione sarà il mercato del riso, dove i visitatori potranno acquistare prodotti locali e degustare le specialità.
1: Sport!
2: Al Porto Antico di Genova, in questo weekend, da venerdì a domenica, c'è la Festa dello Sport. Uno spazio di 140.000 metri quadrati sarà dedicato a 135 attività e discipline sportive da provare, guidate da istruttori e insegnanti di oltre 200 tra enti sportivi e associazioni. Tra gli ospiti le gemelle D'Amato e le olimpioniche di pallavolo con Velasco. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
1: Life, eventi da vivere. Eventi.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.

0: Allora, vacanza o macchina nuova?
1: Con i prezzi di oggi, al massimo un monopattino.
0: Invece no! Da Auto Ghinzani Bergamo, gamma Citroen C3 è tua da soli 13.900 euro con formula full drive.
1: Aspetta, una Citroen C3 vera? Con comfort, tecnologia e spazio?
0: Certo che è vera! Devi assolutamente provarla da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. E c'è di più! Sono aperti anche domenica 24 maggio.
2: Scopri la gamma Citroen C3 da soli 13.900 euro con formula full drive. Ti aspettiamo in concessionaria a Bergamo e Treviglio. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.
3: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 972640 70158. La tua azione può cambiare una vita.
4: Sono le 18 ed un minuto.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Bergamo Notizie.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati all'aeroporto di Istanbul tutti i partecipanti alla missione umanitaria Flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani, a bordo di tre voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il Ministero degli Esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a tre giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persone e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Stamane tra i primi arrivati a Roma il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'EFSB, agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo:

0: I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto di El Kudri sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Baggiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto proseguono le indagini sul 31enne di Bergamo, originario del Marocco, che ha investito i pedoni a folle velocità con la sua auto. Il suo difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.

0: qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Joster Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub, dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati da 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e su rete autorizzata.
4: Voglio più!
5: Ma più cosa?
4: Più risparmio!
5: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
5: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa!
4: Questa è convenienza!
5: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Nuova CMME Bergamo. Manutenzione di interruttori multimarca AT, MT, BT. Nuova CMME Bergamo. A Osio sopra e su cmme.it.

0: la nostra voce è la musica. È la musica, è la musica, è la
1: musica. Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 4 Milano Venezia code a tratti per traffico tra il bivio con la 21 Torino Piacenza Brescia e Verona Est in direzione di Venezia. Sempre in A4 ma nell'area milanese code anche qui per traffico tra Pero e Milano Est verso Venezia e in direzione di Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Altre file sulla 8 Milano Varese ma per incidente tra Origio Ovest e Bus Farsizio in direzione di Varese. Traficate le tangenziali e la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città. Restiamo sulla Milano-Lecco per un incidente avvenuto all'altezza di Seregno, ci sono code nelle due direzioni. Problemi sulla statale 42 del tonale della Mendola, per incidente la strada è chiusa all'altezza di Casazza nelle due direzioni, inevitabili ripercussioni per il traffico. E sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, coda in prossimità dei lavori tra Gallarate e Busto Arsizio in direzione della 8 Milano-Varese. Incidente sulla 1 Milano-Bologna, si sta in fila tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano, in carreggiata opposta al altre file ma per lavori tra Basso Lodigiano e Piacenza. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al cancro.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati 6

0: Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Snack Pavesini Pavesi per 16, 400 grammi, 2,99 euro. Mozzarella Oggi Puoi Granarolo per 3, 300 grammi, 1,99 euro. Banane Chiquita, 2,39 euro al chilo. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa, secondo me.
1: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandinetti con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
2: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
3: Evviva!
2: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
3: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
4: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
2: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggi i risetti informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
5: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobilpam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilpam.com. Mobilpam.
6: Sono le 19 e 3 minuti.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Bergamo Notizie.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La maggior parte di noi è stata messa in un piccolo container al buio e senza acqua. Questa è semplicemente tortura, a raccontarlo uno degli attivisti della flotilla atterrati oggi a Istanbul a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso

0: espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate.
1: L'economia.
0: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente, a pesare il nuovo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL, dal 3,1% del 2025. Il debito pubblico dell'Italia è invece visto al 138,5% del PIL nel 2026 e al 139,2% nel 2027, secondo valore più alto dell'UE dopo la Grecia. E oggi i dati del rapporto annuale dell'Istat presentati alla Camera, l'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Occupazione ancora in espansione, più 0,8%, ma segnando un progressivo rallentamento rispetto alla crescita del biennio precedente. Un nuovo format per l'educazione previdenziale. Sentiamo.
2: Quasi 2 italiane su 3 si definiscono pianificatori, ma poi 1 su 2 lascia il TFR in azienda, principalmente per inerzia. Quasi 6 giovani della Gen Z su 10 si dichiarano pronti a sottoscrivere prodotti previdenziali, a patto però di trovarli in formati accessibili. Sono alcuni dei dati dell'osservatorio SVG, gli italiani e la previdenza complementare, realizzato per Satispay, il CEO e co-founder Alberto Dalmasso.
3: Dal 1 luglio tutti i neoassunti del settore privato avranno solo 60 giorni per decidere cosa fare del proprio TFR aziendale e nonostante questa urgenza il 43% dei lavoratori non sa di questo cambiamento normativo e quindi per questo è fondamentale oggi un'iniziativa di formazione su un tema così importante.
2: Il nuovo servizio di educazione previdenziale di Satispay ha proprio l'obiettivo di colmare un gap informativo che riguarda l'intero sistema. Ma come funzionerà?
3: La tecnologia rimane sempre al centro, al cuore di quello che Satispay fa, però il servizio che lanciamo si basa sull'interazione umana. Infatti è composto da webinar per le aziende, ma anche sessioni in video call one-to-one, dove ogni singolo lavoratore potrà approfondire la propria situazione previdenziale.
0: In chiusura le borse, oggi ancora poco mosse quelle europee, Milano chiude invariata sulla scia delle persistenti tensioni geopolitiche e lo stallo dei negoziati di pace in Medio Oriente, il petrolio riprende a salire, il Brent oltre i $108 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
5: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
4: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
5: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.

0: Se credi che un futuro sostenibile passi dalle rinnovabili, allora passa da Vanni Impianti, installatori di impianti elettrici, termoidraulici e pompa di calore con l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. E a sostenere le tue scelte ci sono anche gli incentivi Vanni Impianti, showroom Daikin Aerotech, a Curno, via Enrico Fermi 52. Tu ci credi, Vanni Impianti anche.
1: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
2: Piatti semplici e gustosi, come una volta? Vieni alla Scagna, il locale nel centro di Bergamo con specialità DOP e IGP. Polenta taragna, ravioli e casoncelli fatti in casa. A pranzo da martedì a sabato, menù tutto compreso a 15 euro. La Scagna a Bergamo, via Moroni 31, chiuso domenica sera e lunedì. Prenota allo 035 06 34 960.
3: Voglio più, più, più.
4: Ma più cosa?
3: Più risparmio.
4: Ma vai da Conad. Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
4: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza.
4: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Barry Levine è un giornalista americano che ha ricoperto incariche editoriali anche importanti ed è l'autore di I veri Epstein File, il racconto più completo mai pubblicato sulla vita, la morte e i segreti di Jeffrey Epstein. Questo libro scava nella rete criminale del finanziere ormai defunto condannato per crimini sessuali. Ormai insomma, i crimini di Jeffrey Epstein, decenni di abusi seriali ai danni di giovani donne, adolescenti e bambine, li conosciamo tutti. Ma nonostante tutto questo, tutto quello anche che è stato scritto su di lui dopo la sua scioccante morte in una cella di una prigione a Manhattan, una quantità sorprendente di aspetti che lo riguardano rimane ancora sconosciuta. Al momento della sua scomparsa aveva accumulato quasi 600 milioni di dollari, una fortuna che gli ha consentito di condurre un'esistenza sicuramente privilegiata e segreta, spostandosi tra residenze blindate come quella di Manhattan oppure nel New Mexico e a Little St. James, l'isola privata diventata poi simbolo anche dei suoi crimini, dove lui portava tutte queste ragazzine e tutti i suoi amici. Dietro queste porte chiuse Epstein frequentava scienziati, anche leader mondiali, mentre abusava di ragazze indifese. Questo libro svela come sia riuscito a eludere la giustizia per così tanto tempo e come abbia trascinato con sé nella sua rete di potere e di silenzi un numero davvero impressionante di persone. Un'indagine che lascia una domanda davvero inquietante: chi avrebbe potuto fermarlo e invece non l'ha fatto? Perché la vicenda Epstein non è soltanto la storia di un uomo, ma di un sistema che ha preferito guardare altrove. I veri Epstein File di Barry Levine è pubblicato dalla Newton Compton Editori. Io sono Liliana Russo e a tutti buona lettura.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Fabio Bergamo, Associazione per il Bambino in Ospedale, vi invita all'evento benefico Io Gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio al Parco Comunale della Trucca, un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia. I volontari accoglieranno i bambini con giochi, trucca bimbi e palloncini. Ospiti d'eccezione, Biancaneve, Spider-Man e Capitan America. Vieni a conoscerci. Aspettiamo anche te con tanta voglia di giocare. Io Gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio dalle 14.30 al Parco Comunale della Trucca. Via Martin Luther King 100 a Bergamo.
1: Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Birra Tuborg litri 0,66 99 centesimi con carta Ninis. Pasta di semola Barilla 500 grammi 59 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta 120 grammi 1,99 euro. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa secondo me.
2: Allora, vacanza o macchina nuova?
3: Con i prezzi di oggi, al massimo un monopattino.
2: Invece no! Da Auto Ghinzani Bergamo, gamma Citroen C3 è tua da soli 13.900 euro con formula full drive.
3: Aspetta, una Citroen C3 vera? Con comfort, tecnologia e spazio?
2: Certo che è vera! Devi assolutamente provarla da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. E c'è di più! Sono aperti anche domenica 24 maggio.
4: Scopri la gamma Citroen C3 da soli 13.900 euro con formula full drive. Ti aspettiamo in concessionaria a Bergamo e Treviglio. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.
5: Dall'incontro di Amaro Elisir San Pellegrino e i segreti del farmacista nasce Amaro Zero, ricetta senza alcol, noto per le sue benefiche proprietà digestive. Amaro Elisir San Pellegrino e Amaro Zero, esperienze di gusto indimenticabili da condividere con chi e dove vuoi. Scopri di più sulle distillerie di sarnico.it.
6: Sono le 20 e 4 minuti. Radio Bergamo Notizie.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati in Turchia questo pomeriggio tutti gli attivisti della missione umanitaria Flotilla, rientrati nelle scorse ore a Roma il parlamentare Caruso.

0: tenuto il giornalista Mantovani, che hanno denunciato di essere stati picchiati selvaggiamente. Intanto, da Israele nessuna risposta alla richiesta di scuse sollecitate dal governo italiano. Il servizio di Alessio Galea.
1: Fine di un incubo. Sono atterrati a Istanbul gli attivisti della flottiglia, fermati ed espulsi da Israele. Ci hanno tenuti al buio e senza acqua, ha raccontato uno dei partecipanti alla missione. Una tortura, ha aggiunto, ma è niente in confronto a ciò che i palestinesi subiscono ogni giorno. Erano in 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi si erano sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona. Stamani i primi arrivi a Roma, tra loro il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto.
2: Ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, calci ovunque, 20-30 persone con probabili fratture, alcuni abusi di violenza sessuale, ma anche anziani, 60-70 anni, che pensano stati torturati.
1: Il giornalista del Fatto, Alessandro Mantovani, conferma: le violenze non hanno risparmiato le donne.
3: Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Molte donne, io l'ho viste, che hanno preso botte.
1: Intanto il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a Bruxelles sanzioni contro Itamar Ben-Gvir, mentre il premier spagnolo Sanchez propone di vietare l'ingresso nell'Unione Europea al ministro della sicurezza israeliano, che ha sbeffeggiato gli attivisti diretti a Gaza e fermati coercitivamente in acque internazionali.
0: 100 soldati russi morti o feriti dall'ultimo raid dell'Ucraina nella regione di Kherson, parzialmente occupata dalle forze di Mosca. Lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky, che ha postato un video su X, aggiungendo che è stato colpito il quartier generale dei servizi segreti russi e distrutto un complesso contraereo. I russi, ha concluso il leader ucraino, devono capire che devono porre fine a questa loro guerra. Sport, con le prime parole dei piloti, si alza il sipario sul weekend dedicato al Gran Premio del Canada di Formula 1, quinta tappa del mondiale finora dominata dal giovane campione azzurro Kimi Antonelli. La Ferrari, finora sottotono, insegue il colpo grosso sulla pista dedicata al mito Villeneuve. Sentiamo Gianni De Gaetano.
4: Prova a prendermi è il film preferito di Kimi Antonelli. Al fiere Mercedes, che ha infilato una tripletta in questo inizio mondiale, Cina, Giappone, Miami, capace di mettere in fila campioni del mondo ed ex, da Norris a Verstappen. Intanto al Circus dei Motori, stasera alle conferenze stampa dei piloti, si riaccende in Canada. Quinta tappa della rassegna ridata, dominata finora dalle frecce d'argento che vantano, insieme al 19enne bolognese, un Russell da 80 punti e tutt'altro che rassegnato al ruolo di spalla. I rivali finora si alternano all'insegna dell'up and down. McLaren, Red Bull sembrano ancora non aver quadrato il cerchio al cospetto del nuovo regolamento. Ancora, e purtroppo non è una novità, a scartamento ridotto la Ferrari, al netto di Leclerc a quota 59 in classifica, ma comunque con una monoposto non in grado di lottare per la vittoria. Chissà però che a Montreal, sulla pista dedicata a un mito del cavallino come Gilles Villeneuve, le rosse non possano ribaltare i valori assoluti. Domani alle 19:30 italiane, l'unica sessione di libera alle 22:30 le qualifiche della sprint, che sabato avrà inizio alle 18. Alle 22 invece, stessa ora del semaforo verde del Gran Premio, sarà la volta delle qualifiche che definiranno la griglia di partenza.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e su rete autorizzata.
3: Voglio più!
4: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad!
5: Via.
4: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
4: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
3: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub, dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
7: Da Supersicuro Antinfortunistica puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro, provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche, consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Supersicuro Antinfortunistica, abbonate sopra Bergamo.

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Snack Pavesini Pavesi per Isa. Snack Pavesini Pavesi per 16, 400 grammi, 2,99 euro. Mozzarella oggi puoi granarolo per 3,300.

0: dichiarazione dei redditi, il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
1: Sono le 21.

Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Birra Tuborg litri 0,66 99 centesimi con carta Ninis. Pasta di semola Barilla 500 grammi 59 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta 120 grammi 1,99 euro. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa secondo me.

ti ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo da darti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi amore. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, tacevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro, per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, le mie diffidenze. E insieme al mio corpo, tu abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita davanti a un uomo.

bello vederti raccogliere tutta la tua roba e cercare di scappare via come un ladro. Io non ti trattengo, vedi? Mi hai insegnato tu ad essere libero. Adesso voglio che tu sia libero.